morte da alien, e qui ormai era meglio, meglio, povera me, e come era avanti, e come era avanti, e chi me la rabbascò al panamo, povera me, compagna mia cara, e mo non tengo più nessuno, povera me, e chi me la danno, poi zerpare, e chi me la rabbascò al sole, la smorta da alien. Ma era la compagna cara, cara, cara, corda la mamma, chi il figlio, chi la busca al palmo. Povera me, sono la più povera, povera, povera, come è da fare? Mi dì, madonna mia, e non mi potete fare campambo caldo, come è da fare, come è da fare? E non mi potete fare prima a me, caricar me dove stai? E tu mano, ma io a me. La fossa vecchia, come la fame, adesso sola, sola, che quattro figli, come gliela fa, come gliela fa, povera me, povera me.